0: scheda lo si tiene fuori tutto un sacco.
1: Capite? Sì, faccio sempre il tè, anche